0: io guardo se Coletto, che ci destina al conte, farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generosa il padrone.
1: Io per me te la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione io qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio, sei tu mio servo o no?
0: Ma non capisco, perché tanto dispiace la più comoda stanza del palazzo?
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, non tanti elogi, guardo in poco se potria.

0: sostanza che al nobile suo progetto utilissima sia tal vicinanza.
1: Bravo, tiriamo avanti.
0: Queste le grazie sol, questa è la cura che mi prendi di te e della tua sposa.
1: Oh, guarda in fuoco, che carità pelosa.
0: Chiedati, or vieni il meglio. Don Basilio, mio maestro di canto e suo fattuto, nel darmi le lezioni mi ripete ogni di questa canzone.
2: Chi, Basilio?
1: O Birbante!
0: E tu credevi che fosse la mia dote merto del tuo bel muso?
2: Me ne era lusingato.
0: Ehi, la destina per ottenere da me certe mezz'ore che il diritto feudale...
1: Come? I feudi suoi non hai il conti abolito?
0: Ebbene, ho repentito e par che tenti riscattarlo da me.
1: Bravo, mi piace! Che caro signor conte, ci vogliamo divertir. Trovato avete?
2: Chi suona? La contessa!
0: Addio, addio, addio, Figaro bello!
1: Coraggio, mio tesoro!
0: E tu?

0: Ed aspettasti il giorno fissato per le nozze a parlarmi di questo?
1: Io lo metto.

0: Buoni.
1: Non ho detto nulla.
0: Due parole. Tu sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condurre me con Figaro destinai.
1: Signor, se osassi.
0: Parla, parla, mia cara, e con quel dritto che oggi prendi su me finché tu vivi, chiedi, imponi, prescrivi.
1: Lasciatemi, signor. Dritti non prendo, non ne vo, non ne intendo. Me infelice.
0: Oh no, Susanna, io ti vo far felice. Tu ben sai quanto io t'amo. A te Basilio tutto già disse. Or senti, se per pochi momenti m'ecco in giardin sull'imbrunir del giorno, ah, per questo favore io pagherei.
2: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
1: Oh, dai.
0: Esci, e alcun non entri.
1: Chi dove lasci qui solo?
2: La madama sarà. Vado a cercarlo.
0: Qui dietro mi parò.
1: Non vi celate.

0: d'uomo, della vostra morale, del conte, del suo amor.
1: Non c'è alcun male, a ciascuno i suoi gusti. Io mi credea che preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberale, prudente e saggio, a un giovinastro, a un taggio.
0: A Cherubino?
1: A Cherubino, Cherubino d'amore, ch'oggi sul far del giorno passeggiava qui intorno per entrar.
0: Non lo voglio! Un'impostura è questa!
1: Maligno con voi chi ha gli occhi in testa e quella canzonetta ditemi in confidenza io sono amico e altrui nulla dico e per voi per madama
0: che diavolo l'ha detto
1: a proposito figlia istruitelo meglio egli la guarda a tavola sì spesso e con tali modestia che si il conte s'accorge e sul tal punto sapete egli una bestia
0: scellerato e perché andate voi dai menzogno spargendo
1: io che ingiustizia quel che compro io vendo a quel che tu ti dici

tua cugina. L'uscio ier trova rinchiuso. Picchio, ma pre Barbarina paurosa fuor dell'uso. Io dal muso insospettato.

0: Basilio, in traccia tosto di Figaro volate, io vo che i veda.
1: Ed io che sento, andate!
0: Restate, che baldanza! Quale scusa se la colpa è evidente?
1: Non ho d'uomo di scusa né innocente.
0: Ma costui quando venne?
1: Ed era meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnare la padrona a intercedergli grazia. Il vostro arrivo in scompiglio lo pose ed allor in quel luogo essi nascose.
0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrai?
2: E d'allora di dietro io mi celai.
0: E quando io la mi posi?
2: Allor io pianne volsi e qui m'ascosi.
0: O cielo, dunque hai sentito quello che io ti dicea?
2: Feci per non sentir quanto potea.
0: Oh, perfidia!
3: Frenatevi, vien gente.
0: E voi restate qui?

0: Se questa commedia...
1: Eccoci in danza, secondo amico mio.
2: Non c'ho speranza.
0: Signor, non disdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che aboliste un diritto singrato a chi ben ama, quel dritto non v'è più. Cosa si brava della vostra saggezza? Il primo frutto oggi noi coglierem. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora mi tocca costeggi il vostro dono. Ibata servo, coprir di questa simbolo d'onestà, candida vesta.
3: Diabolica astuzia, ma fingere conviene. Son grato, amici, ad un senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi, e un dritto ingiusto nei miei feudi.

0: giustizia.
1: A voi prometto compier la cerimonia, chiedo sol breve indugio. Io voglio, in faccia dei miei più fini e con più ricca pompa, rendervi a pien felici.

0: e voi non applaudite.
1: È afflitto, poveretto, perché il padrone lo scaccia dal castello.
0: Ma in un giorno sì bello,
1: in un giorno di nozze,
0: quando ognuno v'ammira.
1: Perdono, mio signor,
0: non meritate.
1: Egli ancora, fanciullo,
0: men di quel che tu credi.
1: E ver mancai, ma del mio labbro al fine.
0: Ben, ben, io vi perdono. Anzi, farò di più. Vacante un posto d'ufficial nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto. Addio.
2: A fin domani, sol.
0: No, parta tosto.
1: Obbedirvi, signor, son già disposto.
0: Via per l'ultima volta la Susanna abbracciate. Inaspettato il colpo. E il capitano, a me pure la mano.
3: Io vo parlarti prima che tu parta.
0: Addio.

0: paziente.
1: A voi non tocca stare in pena per questo. Al fin di chi si tratta? Al signor conte piace la sposa mia, indi segretamente ricoverar vorria diritto fedale. Possibile la cosa e naturale.
0: Possibile, naturale.
1: Naturalissima. E se Susanna vuol, possibilissima.
0: Finiscila una volta.
1: Ho già finito. Quindi prese il partito di scegliermi corriero e la Susanna consigliere segreta d'ambasciata. E perché l'ostinato non rifiuta il diploma d'onore che le destina, mi

0: Ecco il progetto. Per Basile un biglietto io li fo capitar, che l'avvertisca di certo appuntamento, che per loro nel ballo un amante voi deste.
1: Uccel, che sento ad un uom sigilloso.
0: Ancora meglio, così potrem più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciargli i progetti, empirlo di sospetti. E porli in testa che la moderna festa che di fare a me tenta, altri a lui faccia, onde qua perda il tempo e vi la traccia, così quasi ex abrupto e senza capia fatto, per frastonarci con disdegno, vien l'ora delle nozze, in faccia li non fia, così da porsi a modi miei.
1: È ver, ma in ti lui vece sopra Marcellina.
0: Aspetta. Al conte farai subito dir che verso sera attenda in giardino il picciol cherubino, per mio consiglio non ancor partito, da femmina vestito. Faremo che in sua vece vi salvada, questa è l'unica strada ogni monsù.

0: sangue è quel che su involò me,
1: e questo sangue, quel sangue, io non so come, poco prima sdrucciolando in un sasso la pelle mi sgraffiai e la via col nastro io mi fasciai.
0: Mostra

0: Non fu mai vostra usanza di rinchiudermi in stanza.
1: È vero, ma io stava qui mettendo.
0: Via mettendo?
1: Certe robe. Era me quella Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Oh, il foglio che fide lo stesso.
0: Cos'è che ho scritto? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate i gran pensieri in mente.
1: Di che?
0: Lavi qualcuno.
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo punto.
1: Ah, sì, Susanna, appunto.
0: Che passo mi diceste alla sua stanza?
1: Alla sua stanza, qui.
0: E donde viene che siete si turbata?
1: Per la mia cameriera.
0: Io non so nulla, ma turbata.

0: Dunque voi non aprite?
1: E perché teggio le mie camere aprir?
0: E ben lasciate, l'aprirem senza chiavi. Ehi, gente!
1: Nome! Vorrei stare ventaglio d'una dama all'onore.
0: È vero, io sbaglio. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andar io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Imprudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio. Andiamo.
1: Andiamo.
0: Susanna starà.

0: Tutto è come lasciai. Volete dunque aprirvi voi stessa, o deggio?
1: E mi fermate e ascoltatemi un poco. Mi credete capace di mancare al dovere?
0: Come vi piace? Entro quel gabinetto chi v'è chiuso vedrò.
1: Sì, lo vedrete, ma uditemi tranquilla.
0: Non è dunque Susanna?
1: No.
0: No?
1: Ma invece una

0: e dunque dite, l'ucciderò.
1: Sentite, ah, non ho por.
0: Parlate.
1: È un fanciullo.
0: Un fanciullo?
1: Sì, che rovina.
0: E mi farà il destino ritrovare questo bacio in ogni luogo. Come? Non è partito? Scellerati, ecco i dubbi spiegati, ecco l'imbroglio, ecco il raggiro, onde m'averte il foglio.

0: mezza zitto una volta. Per dei soldi far tanto tumulto, già che il fatto non può starlo occulto. Sono il stesso satato di lì, sono il stesso satato di lì.
1: Chi? Voi stesso?
2: Che stupor!
0: Chi? Voi stesso?
2: Che stupor!
0: Che stupor!
1: Già crede, non posso!
0: Come mai diventasti sì grosso?
1: Già

0: e mi prometti poi se tu manchi o cor mio. Ma la contessa attenderà il vasetto.
1: E fu un pretesto, parlato io non avrei senza di questo.
0: Carissimo.
1: Vien gente.
0: E mia senz'altro.
1: Forbitemi la bocca, o signor scaltro.
0: In Susanna ne vai.
1: Taci, senza avvocato hai già vinta la cosa.
0: Cosa è nato? Hai già vinta.

calarla in qual maniera. E poi vi Antonio, che ha un incognito Figaro Ricusa,

0: eccellenza m'appello, è giusta la sentenza, o pagar o sposar. Bravo Don Curzio!
1: Bontà di sua eccellenza!
2: Che superba sentenza!
3: In che superba?
2: Siamo tutti vendicati!
3: Io non la sposerò!
2: La sposerai!
1: O pagarla o sposarla! Gli ho contestati 2000 pezzi d'ori!
3: Son gentiluomo e senza l'assenso dei miei nobili parenti!
0: Dove sono? Chi sono?
3: Lasciate ancora cercarli! Dopo 10 anni io spero di trovarli.
2: Qualche bambin trovato?
3: No, perduto, dottor, anzi rubato.
0: Come?
1: Cosa?
2: La prova!
1: Il testimonio!
3: L'oro, le gemme e ricamati panni, che nei più teneri anni mi ritrovarono sei masnadieri, sono gli indizi veri di mia nascita lustre. E soprattutto, questo mio braccio in che sorge roghifico?
1: Una spatola ha impreso il braccio destro!
3: E voi che dici?

0: Io vi dico, signor, che Cherubino è ancora nel castello e vedete che trova il suo capello.
1: Ma come se a quest'ora esser giunto a Siviglia egli dovria?
0: Scusate, oggi Siviglia è a casa mia. La vestisse da donna e la lasciate all'altri abiti suoi.

0: brava figliola, ma è buon maestro che ti fa la scuola. Non so qualunque al demone qual Dio rivolga tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio feste, addio danza.
1: E che? Vorresti ballar col piè stravolto?
0: E non mi duol più molto. Andiamo, belle fanciulle.
1: Per buona sorte i vasi erano di creta.
0: Senza fallo, andiamo.

0: cucina. E così, tenerella, il mestiero già sai di far tutto si bel che tu fai.
1: Osserva il meco in collera.
0: E non vedi che io scherzo? Osserva, questa è la spilla che il conte da recare ti diede la Susanna e servia di sigillo un bigliettino. Vedi se io sono istrutto.
1: E per

0: questa spilla la bella Susanna e dille questo è il sigillo dei pini.
1: Ah, dei pini!
0: È vero che mi soggiunse, guarda che alcun non veda, ma tu già tacerai.
1: Sicuramente!
0: A te

0: che invitasti a venir.
1: Che brutto ceffo, sembri un cospirator. Che diamen sono quelli infausti apparati?
2: Lo vedrete tra poco, in questo stesso loco celebrem la festa della mia sposa onesta e del feudal signor.
0: Ah, buono, buono, capisco come gli è. Accordati si son senza di me.
2: Voi da questi dintorni non vi scostate. Intanto io vado a dar certi ordini e torno in pochi istanti. A un fischio mio correte tutti quanti.
0: Hai diavoli nel corpo.
1: Ma che guadagni?
0: Nulla. Susanna piace al conte e là d'accordo gli dia un appuntamento che a Figaro non piace.
1: E che? Dunque dovrì soffrirlo in pace?
0: Que che soffrono tanti e soffrir non potrebbe. E poi sentite che guadagni.